Sendo un palizzo in show, Colico ci se vengono prati, ma io sta te, chi non sei qui. Colico sì, colico sì, colicruco, colicruco, colico sì, colico sì, colicruco.